0: fo reso fo ma fo wo reso fo pelu hero honda bike kickstart alloy tuntun ti a sese se o ti wa bayi lodo awon onisowo ati o sumo regina na wo die fun alaye si kan si wa lori ero yi 0800 800 8080.
1: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya espelli celery
2: selerie salary
1: ah boda mi espelli so espelli na di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
3: turmeric turmeric
1: e kare pali ohun isebe maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun isebe maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
5: Country people.